son detto al fosco e il chiaro. Mi son detto al fosco e il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto

si sentirono per di sotto le campane ad indonar, din ton, din ton, din ton, din ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa.

alta ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure paolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Piccolo cuore, pambolo là, piccolo cuore, pambolo là, e la gloria, e la gloria.

E che dite, quel principon, quantunque non conosca, sceglierà, invitò, sposa più bella. Io cado in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal mi tolla, ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia ed il somaro vola. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie state in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno che in principale.

0: Voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che padre non è padre, onde parete sorelle, era vedova mia madre.

0: come in si rozze spoglie, si bel volto e gentile. Ma Don Magnifico non comparisce ancor, nunziar vorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando da principe.
1: Domando un milion di perdoni, dica di scioltezza il prego.
0: Arriva!
1: E quando?
0: Fra 3 minuti.
1: 3 minuti? Ma figlie, sbrigatevi! Che serve? Le vado ad affrettare. Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo, un momento.

Graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.

0: nella nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospirare di mia, ma non per il tuo che mi sgrava di
0: qua.
1: E mi guarda sospirare di mia, ma non per il tuo che mi sgrava di qua.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

0: tali patris, talem figlia.
1: Grazie!
0: Altezza dell'altezza, che dice, mi confonde. Debolezze, vere figure etrusche.
2: Dico bene.
3: Cominci a dirle grosse.
2: Io recito da grandi, e grandi essendo, grandi le ho da sparar.
0: Bel principotto, che non vi scappi, attenti.
4: Or dunque, seguitando quel discorso che non ho cominciato, dai miei lunghi viaggi ritornato, e il mio papà trovato che fra i quondam è capitombolato, e spirando ha ordinato che a vista qual cambiale io sia sposato o son diseredato, fatto un invito a tutto il vicinato e trovando un boccone delicato per me l'ho destinato, detto, detto, e adesso prendo fiato.

0: ragazze, se vi degnate, inciambellate il braccio ai nostri cavalieri. Il legno è pronto.
1: Andiamo, papà, eccellenza, non tardate a venire.
2: Che fate qui? Il cappello e il bastone.
1: Ma sì, signore.
0: Perseguitate presto con i piè baronali i magnifici miei quarti reali.
2: Tutti in carrozza.
3: Eppur colei vorrei vedere.
2: Ma lascia!

0: di vigne, di vendemmie, di vini, mi avete fatto una dissertazione. Lodo il vostro talento, si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato, e se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio. Prence, l'altezza vostra è un pozzo di bontà, più se ne cava, più ne resta cavar. Figlie, vedete, non reccia il vostro verbo, né la mia promozione, indizio certo. Clorinduccia, ti spina, tenete alle terre, vado in cantina.
1: Esamina, disvela e fedelmente tutto mi narrerai. Anch'io fra poco il corne tenterò. Del volto i vezzi svaniscono con l'età, ma il cuore...
2: Il cuore credo che sia un melone tagliato a fette, un timballo l'ingegno e il cervello una casa spigionata.
0: Il mio volere a forza d'un editto, eseguite trottando il cenno mio. Udiste?
1: Udì!
0: Fido, vassallo! Addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatte al torno e che

anime belle, mi volete spaccar? Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.

Campinier, grazie, grazie. Che piace, vedi l'ambolone cor. Si vega a scrivere quel che dettiamo, segni la coppia, poi ne vogliamo.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, Don Magnifico, duca e parole, dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli alti titoli, conventi, eccetera.

0: ed strangolato. Capito? Strangolato perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anno eccetera, parole eccetera, perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anno eccetera, parole eccetera.
1: Parole eccetera, e fatto già. Parole eccetera, e fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città.

0: piano, senza strepito e rumore. Zitto, zitto, piano, piano, senza strepito e rumore. Delle due qual è il rumore? Esattezza e verità. Zitto, zitto, zitto, zitto, piano, piano, piano, piano. Senza strepito e rumore, senza strepito e rumore. Delle due qual è il rumore? Esattezza e verità. Zitto, zitto, piano, piano, delle due qual è il rumore? Esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità.
1: Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Stonne, o che guarde non si fa.
0: Aridoro mi diceva che la figlia del barone.
1: Ai, maestro, tante stonne, o che guarde non si fa.

Sottovoce, zitto, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene,

Tilly fra boschetti. Sempre sussurrando, sussurrando, corcheggiando, corcheggiando, corcheggiando, corcheggiando.

Somiglia tanto tanto che son due gocce d'acqua. E quando a pranzo facevo un certo verso con la bocca, rontolavo fra me, per Bacco e lei. Ma come degli ebrei prender l'abito nuovo, aver coraggio di venire fra noi, e per parlare coi lingi e squingi, e postarsene

0: Ma sai tu che tempesta mi piomberebbe addosso se scoppi al culo come ho dilapidato il patrimonio suo? Per abbigliarvi al vertelo ridotta è diventata un vero sacco d'ossa. Ah, se si scopre, avrei trovato il resto del carrino.
1: E paventar potete a voi vicino.
0: Vi son buone speranze?
1: Oh.

si parlerà di me nelle cazzette. Questo è il tempo opportuno per rimettermi in piedi. Lo sapete, io sono indebitato, fino stivale a tromba ho ipotecato. Ma che flusso e riflusso avrò dei memoriali? Ah, questo solo è il paterno desio, che facciate il rescritto, a modo mio, ci intenderemo fra noi.

0: piccando un cantone,
1: e cavandoci cappello, incominci, signor barone, alla filaccia reale, porti nel mio memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, e si vedremo.

0: canzosetta, tutto addorito d'un quenchino, mi gitti lo scoffietto, fe sospiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

cappello, questo cieco per attenzione, quella tante buone ragioni che vorrebbe in peccuccio chi ne accade da un cioccio. Chi una parte tra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille?

0: anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udir lor cui potrò celato.
1: Ma non fuggir, per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
2: O mutare linguaccio, o vado via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata.

0: Dico che da principe sono passato a far da testimonio.
1: E allor, se non ti spiaccio, allor m'avrai. Quali accenti son questi?

0: dunque io sono un ex. Dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta. Ah, per pietà, dite, parlate. È fatta. I miei germogli in queste stanze avete tarde erranno.
0: Tutti poi lo sapranno.
2: Per ora è un gran segreto.
3: E quale? E quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
0: Non giudicate in fretta.
1: Lo dica ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
3: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
3: Che volesse maritarsi con me?
0: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
0: Sia sigillato quanto lo vorrete dalla bocca!

sarà stasi popolar un segreto d'importanza. È una cosa stravagante, viva la strasecola, strasecola, viva la strasecola, strasecola. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben dedicato. Ogni sillaba contar, senza manco trarre il fiato. Starò qui pietrificato ogni sillaba.

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar
1: consiglio son già stampato ma che eccesso di clemenza mi stia dunque sua eccellenza bestia altezza ad ascoltar

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori.

burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: son d'andin il camerier. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar.
0: Di quest'ingiuria, di questo affronto, di quest'ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un barone. Grande pastore.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
2: Non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Quel bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
2: Non partirò, non partirò,
0: non partirò,
2: non partirò.
0: Tengo leggero, tengo leggero, un po' da basso.
2: Ma per un diavolo,
0: che posso basso, che posso basso, non lo va.
2: Ma se non mezza,
0: se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non mezza, se non m

Amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto. Ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, com'è indocile se fatto.

0: Ti ritorno, non credea che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quello è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto? Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così?
2: Perché? Per una certa strega che era...

anche temporale, un fulmine vorrei che incenerisse il cameriere.

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi! Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
2: Lo scudiero? Guardate!
3: Signore, perdonate se è una combinazione!
1: Che dice, si figuri, mio padrone! E non senza perché venute qua, la sposa, figlie mie, fra voi sarà! Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile!
3: No, no, pochi minuti! Altra carrozza pronta ritornerà!
1: Ma che gli pare?
4: Che sbrigo, Cenerentola!
1: Dalla al principe, bestia!

Questo è un mondo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un...

mammalucco, diventate un mammalucco. Osservate, volate, tacete.

0: pa che creder mio,
1: per loro non son io, per loro non son io. Ho l'anima plebea, ho l'aria dottrinale, ho l'anima plebea, ho l'aria dottrinale.
0: Al fine, è su un bracciale, ecco il pallone torno. Al fine, è su un bracciale, ecco il pallone torno. E il gioco cato per maestro, e il gioco

io vi cercai la carità, voi mi scacciaste. E l'angiolina, quella che non fu sorda ai miseri, che voi teneste come vile ancella fra la cenere e i cenci, or salirà sul trono. Il padre vostro le debitor d'immense somme, tutta si mangiò la sua dote, e forse questa reliquia di palazzo

implorar grazia ed impetrar perdono. Nel vicinatrio io stesso presago dell'evento la festa nuziale ho preparata. Questo è il momento.

0: dolcezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose!
1: Ah, prince, io...